0: Sì,
1: chitarra,
2: full master,
1: per gli amici, ma poi spiegarci,
2: the slaves.